baina gero beti tekno. Non stop, non stop. Gaztiak beti tekno. Gaztetxean aerok. Baina gero beti tekno. Non stop, non stop.